tanto bene, era tanto innamorata, ma perché ti sei cagnata, io potevo immaginare. Venga a capa beccheria, di ricette che vuoi farne, o sa che ciò viette carne non te lo faccio mai mancare. E mo, trascuro ma perché, e mo, non te pure proprio me, mi è rimasto con ma scema, una braghevo scommana, cosa di che americana, tieno core e me la sa. Attenno, non mi voglio bene, e che te fila te fa che nire. Nella mia macelleria tu veniva allenamento, ti pigliavo puntualmente carne prima qualità. Specialmente con saciccia, quasi sprenziava, ogni giorno lo pigliava per poterti consolare. E mo, mi trascuro ma perché? E mo, non te pure proprio me, mi è rimasto con ma scema, una branchema scemmana, con saciccia americana, tieno cuore e me la sa. Intanto ne parleremo quando se ne vanno americano, quando vai trovando un salsiccio in Napoli e nessuno torna. Che stia femmina oggigiorno, tra di loro è faccia tosta, tiene di dire che sta posta un coppo coro salsiccia. Ma si torna a parte mia, vi ti dico quando è stanno, che salsiccia vai trovando, non te voglio proprietà. No. E mo, mi trascuro ma perché? E mo, non ti cura proprio me, e mi è rimasto con m'affetta, una branchema scammana, cosa dice americana, tieno cuore e me la sa. E mo, mi trascuro ma perché? E mo, non ti cura proprio me, mi è rimasto con m'affetta, una branchema scammana, cosa dice americana,

ora soffia d'aliano una voluta che stupore bagnasse vita sia distrutta.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Uomo, che ti senti per troppo galantuomo. Donna, che t'affliggi per troppo gentil donna. Guardia, la cortesia, questa malinconia convieni che non va. Resta qua a Napoli.

che non vedi mai brillare la tua stella, brutta, che rimani quasi sempre a bocca chiusa. Fantasia, e pensa che questa via ben presto si aprirà. Il Papa Napoli.

0: carina, l'ombra garriga.
1: Moglie, tu marito che trascura le tue voglie.
2: Sposo, una sposa che ti prova fai nervoso.
0: Io sia, pensa che questa mia gaia filosofia miracoli ne fa.
2: È stata a Napoli,
0: giù per il Vesuvio, giù per Potini.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

l'anella io potì. Questa vesta campanella, e così sciauratella come si. Non c'è vonna la mia vedeta, non c'è vonna cazzetta.

quan fai stupizza risa, mara infierne e paravizza, Gesù mio. Chi sta bocca carna la base, canna mela con una celasa, può morire.

tutto pazzo, sotto le parole, e fatto ciò, fatto ciò, l'altra giabata, non mi tocca, scusate, quanto so, sotto le parole. Il solito scusciato, che parla, parla, parla e non si spiccia a bevata, uscita in cielo e non parla tanto, abbrevia tre parole, tutti fatti di appunto, l'amore guan elettrico, ma subito arriva, se voglio bene, so tre parole, sì tutta mia, so tre parole, non di bugia, so tre parole, se voglio ancora, quanto ne so, sì tutta buona, so tre parole, tu asciuto pazzo, so tre parole, e fatta qua, fatta chiullata, già passa, non mi tocca, scusate quanto so,

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Grazie.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

capone a stelle aperta vindo un'ora. Rinda sta strada solitaria e scura. Stupore dice, non abbia paura. Sienta sta voce

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Tu scriva e io le dico che parola.

0: fa venire prudita, noi poveri napoletani che non siamo abituati, ci fa male. Licenza poetica.
1: In Svizzera hanno tolto la tassa sulla casa.
0: Le case non ce l'abbiamo, ma le tasse le paghiamo.
1: Quando gli americani se ne saranno andati,
0: noi mangiamo bomba a mano, camionette e carro armato.
1: Si sa, la bomba atomica è un'arma micidiale.
0: E ci frega, noi ci abbiamo le sigarette Monital.

de quando furas pire venen a ca, pa tu gude, pa tu cupia, ma canna fa. Queste roba brevettata con la rulà, con la rulì, non c'è che fa. Anna sparì, così ricce che mentre tu a palla, non

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

portiere sospira e fa: sei una conda, non ho vido con barbiere, non sapone, guarda te, mentre prende la coppa, te già zombe e dice: ma chi è? Quando

0: passateggia zomba e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai vanina mossa, poi bocca rossa che sfizie te va sa. Sei una pupata e tutto originato, sospira e fa.
1: Oh.
0: Sei una bontà.
1: Oh.
0: Sei una bontà.
1: Oh.
0: Sei una bontà. Oh.

macchina, casule cerchie, forse nemmeno quattro, costano quanti alla macchina mia. Volessimo sempre più soldi, un soldo porta soldi, una botta porta un'altra botta, non porta i soldi.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: paesano bravos, la voluta tuorn, perché ne sento la dor, mi sanno milione c'è, perché sento sapore, pur quando non so niente.
1: E voglio cantare fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo. Capo sunghi chiù

0: ti danno una pera da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

piacere, perciò se volessi, tu lo sai che potresti farmi spazio per riunire i pezzi, nel caso ti accorgessi che i tuoi sono sconnessi. Ehi, se volessi, tu lo sai che potresti farmi sciogliere con i miei mezzi quella trama che intessi. Tu però credi in me, sì?

lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Ce l'hai fatta? Ma come hai fatto?
1: È stato difficile, però ci ho sconfitti quei longobardi di merda. Adesso si parte per una nuova avventura. Sei con me?
0: Hai la mia spada.

Ormai non tengo più aggettivo per dire quando si bella e quando è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno lunghi sento mille.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su RAI Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da RAI Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Napoli Live. Oggi vi portiamo dentro una storia che comincia a Napoli, nel quartiere di Bagnoli, e che da quasi 50 anni attraversa il teatro, il cinema e la televisione. Il protagonista è Nando Paone, che nel 1974, ancora giovanissimo, comincia a lavorare nelle compagnie teatrali napoletane, tra cui l'Ente Teatro Cronaca di Mico Galdieri. Poi arriva Roma e il cinema, con incontri importanti come Dino Risi, Mario Monicelli, Steno, fino a Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni e Bud Spencer. Ma il teatro rimane il cuore del suo percorso. Incontra Edoardo De Filippo, lavora con Luca De Filippo e nel 1992, insieme a Vincenzo Salemme, fonda la compagnia Chiedi Scena. Da questo sodalizio nascono commedie amatissime come Premiata pasticceria Bella Vista, Lo strano caso di Felice C e Fuori nevica. Nel 2015 riceve le maschere del teatro italiano come miglior attore non protagonista per il ruolo di Sganarello nel Don Giovanni di Molière con Alessandro Preziosi. Al cinema lo ricordiamo in Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Reality di Matteo Garrone e Il ladro di Cardellini, per il quale viene premiato al Monte Carlo Comedy Film Festival. Una carriera quindi versatile, costruita sul teatro e capace di attraversare linguaggi diversi con ironia, sensibilità e autenticità. Il viaggio di Nando Paone continua. Dal 29 ottobre al 7 novembre infatti sarà al Teatro San Ferdinando di Napoli con Uscita di emergenza di Mario Santanelli, insieme a Vincenzo Ferrera con la regia di Alfio Scuderi. Al cinema lo vedremo in ottobre in Harmony con Valerio Mastandrea, il 25 dicembre in Bentornati al Sud e prosegue inoltre il suo impegno alla Sala Molière con una programmazione ispirata a Giorgio Gaber tra spettacoli, musica, cinema e letteratura. Insomma, una carriera ricchissima e oggi abbiamo il piacere di ripercorrerla proprio insieme a lui.

0: Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi in studio un grandissimo attore che molti conosceranno per la sua capacità di fare ridere, ma dietro una risata ci sono tantissime altre cose, perché è un artista da conoscere, è a tutto tondo ed ha una storia che affonda le radici nel teatro classico italiano, nella storia, nella cultura del nostro territorio, con la compagnia di Luca De Filippo. Ma adesso lo andremo a scoprire piano piano, perché è una personalità davvero molto sfaccettata. Stiamo parlando di
1: Dandolo. Il nome lo diremo alla fine, così lasciamo la sorpresa. No, vabbè, diciamolo subito.
0: Nando Pavone, ciao Nando, ciao. Grazie di essere qui con noi.
1: Ciao a tutti, anzi grazie a voi tutti dell'invito.
0: Allora, stavamo parlando prima della risata, però forse far ridere è una delle cose più difficili.
1: Sì, in effetti non è un luogo comune, si è sempre detto, ma è più difficile far ridere che far piangere. Effettivamente è vero, perché fa parte comunque di questo panorama i famosi tempi comici, i famosi tempi teatrali, che a detta non mia, ma di tutti, sono quella prerogativa che l'attore ha innata. È l'unica cosa, credo, che non si possa insegnare. Il tempo teatrale, il tempo comico, e quindi non è affatto un luogo comune. Ma detto questo, a me spaventa un po' la parola comico.
0: No, ma infatti abbiamo anticipato sì. È solo quello che molti conoscono, però certo. Appunto andremo a scoprire e stiamo scoprendo, vogliamo sapere tutta la tua storia. Anzi, tu hai iniziato proprio con i grandissimi del nostro cinema, da Dino Risi con Caro Papà, a Mario Monicelli con Camera d'Albergo, a Il Turno di Pirandello con la regia di Tonino Cervi, e poi ancora Steno, insomma veramente con i grandissimi del nostro cinema. Ma come è nata in te proprio questa passione per il cinema, per il teatro, per questa maschera d'attore?
1: Ma guarda, io veramente fin da bambino, proprio piccolo, i miei parenti mi dicevano che quando io avevo tipo 2 o 3 anni e mi chiedevano: ma tu cosa vuoi fare da grande? Io rispondevo: il comito con la T, me lo riferiscono perché non posso ricordarlo. Ma quindi sono sempre stato il giullare della famiglia, quello che faceva ridere, che raccontava le barzellette. Ad esempio, io imitavo l'imitatore, perché ai miei tempi era famosissimo Alighiero Noschese, il più grande imitatore di tutti i tempi, senza nulla togliere all'enorme Maurizio Crozza, che è un genio assoluto. E quindi io bambino vedevo le imitazioni e imitavo quell'imitazione, una cosa un po' curiosa. E poi in adolescenza ho cominciato a maturare il desiderio di intraprendere la carriera, e poi riuscendo ad entrare nella prima compagnia professionale con Mico Galdieri, che è un personaggio che i napoletani conoscono benissimo, perché è stato uno dei grandi impresari.
0: C'era questo l'ente teatro cronaca,
1: e esiste ancora Ente Teatro Cronaca, perché è un'etichetta che poi è stata acquisita da altri come società di produzione. E lì Mico Galdieri, che è stato il fondatore di questa Ente Teatro Cronaca, era, oltre ad essere un ottimo attore, però si metteva sempre un po' di sparte, però lui era impresario, distributore, bravissimo regista, e avevo intorno ai 18-19 anni, sono entrato in questo gruppo, in questa compagnia proprio da scritturato.
0: Dove iniziaste a interpretare delle commedie sia in dialetto che in italiano, tra le quali ricordiamo La buffa storia di Capitan Fracassa con Ida Di Benedetto e Antonio Casagrande.
1: Sì, lì insomma poi è nato tutto e ho proseguito fino ad oggi, che ne ho 22, sto per farne 23.
0: E poi, ma gli attori sono sempre giovani, perché conservano questo spirito, un po' uno spirito da Peter Pan, e poi secondo me l'entrare e uscire dai personaggi rinnova sempre, come un rinnovarsi proprio interiore che si manifesta anche al di fuori, perché dà quell'energia vitale che la carica.
1: Sì, è vero, questo è fondamentale. Anzi, hai citato Peter Pan, del quale io vado fiero, io sono proprio un sindrome di Peter Pan grave.
0: Sì. Anche se poi tu sei uno poi che realizza che le cose le fa concretamente, si mette sempre in gioco.
1: Sì, intendo Peter Pan nell'accezione dell'eterno ragazzo e dell'eterno sognatore, dall'eterna voglia di giocare e di mettermi in gioco. Poi per tutto il resto sì, è chiaro che...
0: Poi io so che tu sei un artista tutto tondo, non solo sul palco o davanti a una camera da presa, ma anche nella vita so che dipingi, scolpisci, cioè che hai anche una manualità molto sviluppata.
1: Sì, sì, questo è un po', diciamo che è un po' il dietro le quinte del mio essere, diciamo, ma non lo sa quasi nessuno, perché poi non faccio e non farò, credo mai, mostre, le mie cose non le faccio vedere, stanno a casa mia, dico sempre per gioco, un domani quando dovrò morire la mia casa sarà una casa museo, perché c'è praticamente tutto quello che ho fatto in tanti anni, ho studiato, ho fatto l'istituto d'arte, insomma, quindi ho una piccola formazione, ma anche questa è una cosa che ho da bambino, ho sempre disegnato, dipinto, inguacchiato, ho sempre inguacchiato.

0: Dicevamo proprio all'inizio, con grandi artisti ma anche grandi colleghi di set come Vittorio Gassman, come Mastroianni e anche Bud Spencer, non dimentichiamoci appunto in Lo chiamavano Bulldozer o Bomber, anche queste esperienze sono...
1: Sì, guarda, mi ritengo davvero molto molto molto fortunato, veramente, perché con Bud Spencer ovviamente tutti quelli della mia generazione erano per noi Bud Spencer e Terence Hill erano i miti, era proprio, cioè proprio li emulavamo, imitavamo le loro scene. E quando appunto 22enne venni scritturato in Lo chiamavano Bulldozer, ho conosciuto questo omone, il gigante buono, e a quelli che mi chiedono che rapporto avessi con lui, evidentemente ero soggiogato dalla mia timidezza, dall'avere dinanzi un mito e anche dalla grande differenza d'età. Io potevo tranquillamente essere suo figlio, lui aveva un figlio, ha tuttora un figlio, cioè vari figli, ma quello che io ho conosciuto, Giuseppe, che era sul set con noi, era già un paio d'anni più di me, e quindi figurati, io non ci ho avuto nessun rapporto. L'unica cosa che ricordo con grande gioia è che, come tutti sanno, Bud ha sempre avuto una grande appartenenza con il napoletano. Alla domanda, ma tu sei italiano? Lui diceva, no, io sono napoletano, rispondeva prima di tutto. E quindi questa cosa bella, io essendo l'unico, per quanto giovane, ma l'unico napoletano del cast, ero l'unico a cui mi rivolgesse un saluto più simpatico degli altri.
0: Sentiva questo senso di appartenenza, sì, proprio partenopeo.
1: Insomma, se noi gruppo di giovanetti eravamo sui divani della hall dell'albergo, che eravamo tutti nello stesso albergo, avendo girato entrambi i film a Tirrenia, in Toscana, quindi ci si ritirava tutti nello stesso albergo, e quando lui passava con i suoi amici, con... così lui voltava lo sguardo verso questo divanetto dove eravamo raccolti e mi lanciava un "Uè, uaio", con la sua voce roca, no?
0: Bellissimo.
1: E poi hai nominato Gassman, che è tuttora il mio mito irraggiungibile, io lo definisco il mio mito irraggiungibile. Ho avuto un grande amore proprio per l'artista, per l'uomo, e ti dico sinceramente non so perché, nel senso che io ho girato con lui tre film, in uno dei quali, quello con Mario Monicelli, Camera d'albergo, avevo un ruolo molto presente, molto significativo, e molte scene insieme, e quindi ho avuto modo anche di intuire l'uomo che c'era dietro quel grande attore, e quindi il fascino si è decuplicato. Era una persona, io dico sempre che è il mio mito irraggiungibile, perché
0: era molto carismatico proprio,
1: ma proprio roba da fermare gli orologi, almeno per me. E poi aveva una enorme ironia, e la cosa che mi affascina dal punto di vista artistico è che è l'uomo, l'artista, l'attore che è riuscito a fare bene il bello, il brutto, il buono, il cattivo, il drammatico, il comico, tutto, un attore in teatro, un enorme affabulatore, uno dei suoi famosi spettacoli Affabulazione, ma anche l'Amleto, insomma questo suo modo così, e poi magari invece nella commedia essere leggero, essere così etereo, evanescente, insomma.
0: Beh, insomma, un po' anche come te, tu sei molto versatile.
1: Ma io perciò dico...
0: Perché tu sei anche tra le grandi qualità, una grande modestia, e però veramente tu sei un artista estremamente versatile.
1: Questo, ringrazio.
0: Secondo me, è la cifra proprio del grande artista e dell'attore, perché c'è chi interpreta sempre più o meno lo stesso ruolo, semmai benissimo, però è sempre se stesso. Invece il grande artista, il grande attore è quello che sa calarsi in ruoli completamente diversi e sentirsi a proprio agio in panni.
1: Esatto, io ci provo, non so se sempre ci riesco, ma ci provo, perché io appartengo a quella scuola di pensiero che pensa che l'attore è quell'uomo che vuole stare fuori da se stesso. Quindi se io poi in scena, che sia sul set o che sia su un palcoscenico, portassi me stesso, Ma quando esco fuori da me? Invece, ma non per odio, per profondo amore. Io sono molto narcisista.
0: Sì, non si direbbe.
1: Sì.
0: Tutti gli attori hanno un po' di narcisismo. Forse più che narcisista...
1: Mi voglio tanto bene.
0: Ecco. Uno si vuole bene, perché narcisista ormai noi lo vediamo sempre in quell'accezione negativa. Esatto. Non direi che in questo
1: momento. No, non volevo essere... Però, sì, però insomma essere... siccome mi voglio tanto bene, dico, ma che gusto c'è ad essere me stesso anche quando lavoro? Quindi mi diverto a scegliere sempre ruoli che siano il più possibile lontani da quello che sono io nella vita.
0: E abbiamo detto, appunto, tu hai fatto tanti ruoli, molti ti conoscono proprio per i ruoli comici a fianco a Salem e della compagnia Chi è di Scena, però hai fatto anche tantissimi ruoli invece drammatici o comunque
1: seri.
0: E anche tu in realtà queste due sfaccettature, no? Sai essere estremamente lieve però anche molto profondo. Hanno scritto persino un libro su di te.
1: No, quello non è un libro che hanno scritto su di me, ma è un libro intervista, nel senso sì. Che Ignazio Senatore mi ha intervistato a lungo per varie ore, per vari giorni, poi ha sbobinato tutto e da questo è venuto fuori questo libro intervista nel quale lui poi, che è uno psichiatra, è riuscito ad entrare in qualche modo in un livello un po' più profondo e farmi dire cose che altrimenti non avrei detto. Poi mi sono accorto che sono addirittura pubblicate. Si chiama Io Nando Paone, edito da Martin Eden.
0: Esatto. E parlando con lui hai scoperto qualcosa di te che è ancora... non sapevi, cioè, hai detto che appunto lui è uno psichiatra, quindi è entrato proprio all'interno, nei meandri del tuo animo.
1: Sì, no, nel senso che io continuo tutti i giorni della mia vita a scoprire qualcosa di me. Quello che lui è riuscito a fare è riuscire a farmi parlare di me, perché sono uno che si racconta poco, mi sono sempre raccontato molto poco e quindi quelle sue domande fatte in quel determinato modo mi hanno stimolato a raccontarmi senza veli. Insomma, quindi in questo libro io racconto il Nando che c'è dietro l'attore nella maggior parte dei lavori più rappresentativi della mia storia, insomma, del mio percorso.

va a incuriosire gli animi e va a incuriosire gli animi. La frescaria che stimola, la frescaria che stimola, che pare odor di zanzara.

0: La cosa che mi sono sempre chiesta, per riuscire a trasmettere emozioni al pubblico, l'attore deve essere bravo a recitare o deve sentire in prima persona quello che sta vivendo?
1: Secondo me deve sentire in prima persona quello che sta vivendo, e per riuscirci deve essere una delle persone più empatiche al mondo, forse più di uno psichiatra, di uno psicanalista, di un medico, che dovrebbero tutti essere veramente molto più empatici, dovremmo esserlo, però evidentemente non è una caratteristica naturale dell'essere umano, quindi c'è chi ce l'ha, chi non ce l'ha, come i famosi tempi comici o teatrali di poc'anzi, no? Secondo me il nucleo dell'attore è questo.
0: Ma poi c'è un personaggio che a me faceva veramente troppo ridere, e era simpatico, era entrato proprio nelle case degli italiani, era Don Fifì.
1: Ah, che
0: perché è un personaggio televisivo,
1: produzione Rai, sì. Produzione Rai, sì. Perché era una produzione di Jocelyn, del grande simpatico Jocelyn, che saluto, e
0: che era per tandem,
1: esatto, era per tandem del grande Fabrizio Frizzi, e noi, Jocelyn ed io a suo seguito, giravamo un cosiddetto contributo esterno, che era un gioco praticamente dove la persona che veniva fermata per strada vinceva
0: era un concorso a premi
1: o un televisore a colori o un videoregistratore. È stato un periodo bellissimo, mi sono divertito come poche volte.
0: Parlando dei tempi comici, viene naturale parlare anche di Salemme,
1: sì,
0: con cui avete fondato questa compagnia Chi è di scena.
1: Sì.
0: E Fuori nevica, il tuo personaggio è veramente indimenticabile, secondo me magistrale. Poi parleremo, hai vinto le maschere del teatro con il Don Giovanni, però secondo me meritavi di vincerlo anche in questa occasione.
1: Ma veramente, guarda che hai ragione, ma curiosamente il teatro comico, il teatro commedia, non viene preso proprio in considerazione per i premi così prestigiosi, così importanti come le maschere. Se vedi i lavori scelti, non c'è commedia. Non c'è.
0: Infatti, non so perché è considerato come se fosse di secondo livello.
1: Di secondo livello, invece no.
0: No, anzi.
1: No, ma poi Fuori nevica in particolare è tutt'altro che secondo livello, perché come tutti sanno e ricorderanno, è un testo comicissimo dove,
0: infatti,
1: i quattro attori che lo interpretano producono un tappeto di risate continuo senza interruzioni, però sotto, nella bella scrittura di Vincenzo, c'è una storia seria, drammatica, importante, no? Che ha anche un finale drammatico, quindi c'è un po' tutto. Però è ovvio che viene considerato un testo comico, perché appunto se ridi a crepapelle per un'ora e mezza, quasi due ore, però alla fine hai una botta, e molte persone, finito lo spettacolo, uscivano commosse, quasi piangendo. Poi c'era una cosa bellissima quando lo facevamo a teatro, che all'uscita del teatro il pubblico trovava la neve.
0: Perché veramente?
1: Vincenzo,
0: questo non lo sapevo.
1: Sì, Vincenzo aveva avuto quest'idea di mettere fuori al teatro la macchina della neve artificiale, per cui quando le persone defluivano dal teatro e uscivano in strada, nevicava.
0: Era bellissimo. Questo è il Teatro Eliseo.
1: Al Teatro Liceo, ma noi abbiamo girato l'Italia in maniera capillare, e tutte le volte che è stato possibile, ma il 95% delle volte, tutte le volte che è stato possibile, c'era la macchina della neve fuori. Bellissimo, bellissimo.
0: Che
1: grande
0: meraviglia.
1: Idea.
0: Invece hai vinto anche tantissimi premi, tra cui dicevamo prima anche le maschere del teatro, con il Don Giovanni, con Alessandro Preziosi.
1: Sì. Davvero credo uno dei spettacoli più belli che abbia mai fatto, ma non perché ho vinto il premio.
0: Confesso, l'ho visto anch'io al Teatro Diana e mi è piaciuto tantissimo. Stupendo.
1: Era anche proprio pensato da Alessandro come anche nell'allestimento, a parte che lui è, oltre ad essere un mio amico, e io trovo,
0: infatti, si vedeva un grande affiatamento tra di voi.
1: Sì, un attore geniale. Ultimamente, l'anno scorso, abbiamo terminato di girare le recite di un spin-off di Re Lear, aspettando Re Lear. sempre diciamo insieme in scena ad altri, insieme ad altri colleghi. Quello era uno spettacolo particolare. Guarda, non a caso il mio piccolo teatro di Pozzuoli si chiama Teatro Sala Molière. Sala perché sono 70 posti, se fossero 1000 sarebbe il Teatro Molière, ma anche proprio per rispetto al grande drammaturgo francese Sala Molière, perché è piccolino, insomma.
0: Quindi, che bello, che poi è costruito proprio tu, e poi infatti ne parliamo, c'è anche una bella stagione, sì, teatrale.
1: Sì, sì, poi dopo ne parleremo. E quindi il testo proprio importante, anche perché è uno di quei classici che in quanto tali è trasversale nei secoli. Tutt'oggi le cose che hanno scritto i Molière, gli Shakespeare, i Chekhov, sono tuttora, fanno parte tuttora dell'animo umano che non è mai cambiato, e quindi ancora oggi tu trovi gli atti, le azioni e le parole di quei testi nella società moderna, ahimè.
0: È vero. E invece confrontandoti con La Panne, dove poi hai avuto anche un'altra nomination.
1: Sì, lei ha avuto la nomination, ma non ho vinto.
0: Vabbè, non si può sempre vincere, però no. Tu dici no, si deve sempre.
1: No, non si deve sempre vincere. No,
0: però insomma è bello comunque il riconoscimento, che comunque essere di
1: ma
0: nuovo.
1: Ma senza dubbio, avere di nuovo la nomination, come ad esempio la nomination ai Nastri d'Argento.
0: Ai Nastri d'Argento.
1: Per un film, per Il ladro dei cardellini di Carlo Luglio.
0: Esatto.
1: E anche quello non vinto, ma insomma grande orgoglio ad esserci almeno entrato.
0: Il Gran Prix della giuria per il film di Garrone,
1: di
0: Reality.
1: Garrone Reality, esatto. Sì, La Panne è, diciamo, per parlare di uno dei spettacoli più recenti che sarà di nuovo in programmazione nei teatri nel 2027, perché stanno lavorando alla distribuzione di questo spettacolo. È un testo interessantissimo, ma soprattutto diretto da Alessandro Maggi, che è un regista di un lungimirante e di un'apertura mentale straordinaria. E quindi questa messa in scena è interessante, perché è anche addirittura leggera, per volere stesso di Dürrenmatt, e quindi viene trattato un tema che si sciorina con una certa leggerezza, perché sono questi quattro vecchiarelli che quasi per gioco processano un giovane di passaggio. Questi giovani rampanti che si credono, io sono qua, sono un uomo di successo, perché così lo processano, perché sono appunto, io sono un pubblico ministero, c'è il giudice, c'è l'avvocato difensore, c'è il boia, e sono vecchiarelli e stanno lì che per divertimento processano, anche hanno fatto il processo a Gesù, hanno fatto il processo ai personaggi importanti della storia. Gli capita ogni tanto qualcuno di realistico, e quindi lo mettono sotto, lo processano, quindi diventa divertente, e pian piano tutto questo si trasforma in una cosa serissima, perché loro sono fermamente convinti di quello che fanno nel gioco, come
0: sono
1: anche
0: un po' spietati anche,
1: ma sì, perché il gioco è gioco. Anche noi quando eravamo bambini e giocavamo, che ne so, con le bambole, dico perché anche io giocavo sia con le pistole degli indiani che con le bambole, e io ero veramente convinto di essere il papà di quella bambola, non è che non c'era il distacco, e quindi il bambino,
0: infatti uno si deve calare nel ruolo,
1: e quindi il gioco arriva fino alla fine, non svegliamo il filame,
0: no, è bello, ma è anche bello questo ribaltare, perché di solito è la gioventù che critica gli anziani, invece gli anziani che ritornano anche nel loro ruolo di saggi, ma anche di critici, perché a volte poi con gli anni che passano uno diventa un po' più critico,
1: sì,
0: e quindi la capacità di mettere un po' anche a disagio la gioventù, o comunque di farla riflettere su varie cose, è anche molto importante.
1: Certo.
0: Ma di tutti questi personaggi che hai interpretato, qual è quello che hai sentito più tuo?
1: No, è una domanda strana alla quale non so rispondere, perché veramente tutti li ho sentiti miei, Tutti mi sono rimasti un po' appiccicati addosso. Io posso dirti quelli con i quali mi sono divertito di più.
0: Sì.
1: Uno l'hai detto, è Fuori Nevica, cioè, sicuramente. Un altro è un personaggio di una commedia scritta e diretta dalla mia precedente moglie, Cetti Sommella, che non c'è più, che è il titolo è Dolori del Corpo, dove mi sono divertito come poche volte. E il personaggio del film di con Bud Spencer, lo chiamavano Bulldozer, anche quello, perché lì faccio un attimo, diciamo, mi fermo un attimo su questo perché è significativo, in quanto Michele Lupo, il regista di questi due film, nel primo, che lo chiamavano Bulldozer, non so, mi aveva preso in simpatia, mi aveva intuito, non so, ma io ero un ragazzino, lui era una persona adulta, cioè avrà avuto più di 50 anni, io ne avevo 22, e mi diceva: Anà, che te inventi? Anà, che se inventamo? E io giocavo. Allora c'è una scena iconica che ha decine di migliaia di visualizzazioni su YouTube, che è quella in cui mordo la bottiglia e bevo dal panino. Quella, insieme ad altre, l'ho inventata io sul momento. Posso fare così? Ah, sì, bella, bella, famo, no? E quindi anche lì mi sono divertito, anche perché era uno dei primi film dove avevo un ruolo importante, quindi di conseguenza avevo anche una paga significativa.
0: Insomma, ci vuole anche quella, anche la pancia vuole la sua parte, io, non basta soltanto l'arte.
1: Povero in canna come i giovani artisti. E quindi anche lì, insomma, guadagnare una cifra che era minima rispetto a tante altre, ma per me era una cifra che io non avevo mai visto. Se sentivo il signor Bonaventura, un milione, senti, oddio mio, sono ricchissimo, facendo il mestiere che mi piaceva fare, con un ruolo che mi divertiva tanto.
0: È la massima soddisfazione proprio della vita.
1: Quindi riesco a raccontare più quelli che mi hanno fatto più divertire, che non, anche lo Sganarello è uno di questi, lo Sganarello
0: di Don Giovanni.
1: Di Don Giovanni, anche quello mi sono divertito da matti a farlo, con gran paura, con una grande responsabilità, perché quando Molière ha scritto il Don Giovanni, non faceva Don Giovanni, faceva Sganarello, e quindi hai una responsabilità maggiore, no?
0: Infatti è un ruolo importantissimo.
1: È un ruolo molto importante, anche molto.

0: Abbiamo iniziato parlando proprio del cinema e so che adesso è in prossima uscita Harmony con Valerio Mastandrea di Dario Albertini.
1: Sì.
0: Ci vuoi anticipare qualcosa del personaggio che interpreterai?
1: Allora guarda, è un personaggio che mi è piaciuto molto perché, come dico spesso, come ho detto anche in altre occasioni, non guardo necessariamente la durata, la lunghezza del ruolo, l'importanza del ruolo, ma soprattutto se il personaggio dice qualcosa, fa qualcosa, mi piace usare il termine motore della storia. In questo caso, in questo senso, Valerio Mastandrea, che è evidentemente il protagonista, è uno di quei personaggi un po' marginali della società, sembra uno di quegli ex fricchettoni, rocchettaro, ormai perso, insomma, no? E lavora in questa impresa di trasporti, della quale impresa sono il proprietario, insomma il suo datore di lavoro, che chiude perché non ce la fa più. A lui lo metto a posto facendogli prendere una pensioncina e poi lui vive una storia parallela perché viene invitato dalla sorella, che non vede da anni, la sente, e viene invitato dalla sorella a tenergli la figlia. E dice: dai, il compleanno della tua nipotina, non la vedi mai, vieni qui. Lui va lì e l'indomani mattina si sveglia, la sorella non c'è più, è di nuovo andata via e gli ha lasciato sta bambina. Per cui lui ha questo cambiamento che, attaccandosi al diciamo a quasi alla paternità, quindi a vivere questo rapporto con questa bambina, e finché risorge il mio personaggio e gli chiede di fare l'ultimo trasporto per poi chiudere l'azienda. Dai, posso chiederlo soltanto a te perché sei l'unico amico, tutti i tuoi colleghi mi hanno fatto l'avvertenza sindacale perché ho dovuto chiudere, tu invece sei stato carino, conoscevo tuo padre. E lui acconsente e strada facendo si rende conto che è un trasporto non lecito. Non sappiamo cosa stia trasportando, se droga, armi, non lo sappiamo, però non è lecito. E quindi c'è questo incontro scontro tra i due, dove io, che in fondo sono un buon uomo, un bonaccione, mentre lui si è veramente quasi santificato, se vogliamo dire, grazie a questa bambina, e c'è questo gioco di sguardi. Da una parte la delusione del personaggio di Valerio ad aver accondisceso a questa cosa per questa persona, e dall'altra parte c'è la mia espressione di mi dispiace, non ho potuto fare altrimenti, ho la mala vita alle spalle, insomma, che, e quindi è
0: a volte quasi la vita che ti costringe.

0: una persona molto valida, molto molto valida.
1: Ci sei trovato bene quando si crea un buon affiatamento, una buona sinergia è fondamentale. Ma poi ti avevamo già visto nel 2010 come l'impiegato delle Poste, constabile piccolo nel film di Luca Miniero, ma so che ci tornerai nel nuovo Benvenuti al Sud.
0: Bentornati.
1: Nel nuovo Bentornati al Sud. Quello era Benvenuti e adesso è Bentornati.
0: Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Bentornati. Il terzo della saga. Ma guarda, è stato bello, se non altro, il rientro e il rincontrare dopo 16 anni, perché poi nei 16 anni con Claudio Bisio non ci eravamo mai più visti, con Alessandro Siani sì, ma ciao Ale, baci, abbracci e via, ma non sul set.
1: Sarà più divertente o più nostalgico?
0: No, penso che sia non più divertente ma divertente. La nostalgia l'abbiamo provata noi. Noi uomini dietro agli attori
1: a rivivere questo momento, sì, e a rincontrarvi, sì. Tornando invece al teatro, io so che proprio dal 29 ottobre al 7 novembre sarai al Teatro San Ferdinando con Uscita di Emergenza di Manlio Santanelli, regia di Alfio Scuderi
0: con Vincenzo Ferrera.
1: Esatto,
0: è un spettacolo a due personaggi, è un classico napoletano, credo che abbia proprio che sia stato scritto da Santanelli, penso, non vorrei sbagliare, ma una cinquantina d'anni fa, perché io ricordo giovanissimo, appena avevo appena cominciato il mio percorso artistico e l'ho visto interpretato da Nello Mascia e da Bruno Cirino, il grande Bruno Cirino, Sergio Fantoni. E quindi avrà perlomeno 45 anni, ce li avrà sicuro.
1: Però comunque tutte le opere di Santanelli hanno una grande attualità.
0: Grande attualità, sì. E quindi
1: perdono proprio quello smalto anche di...
0: Poi figurati, io sono nato, io sono flegreo, perché sono nato a Bagnoli, attualmente da circa 20 anni vivo a Pozzuoli, dove viviamo il bradisismo, le scosse di terremoto, e Uscita d'Emergenza ha proprio come ambientazione, come focus, questi due personaggi che vivono insieme in promiscuità e in incomunicabilità totale, ma come attraverso l'incomunicabilità si può essere quasi fratelli. Vivono in questo appartamento di questa città fantasma, abbandonata da tutti perché appunto terremotata, e loro si sono impossessati di questo luogo dove vivono e dove insomma poi raccontano le loro storie e i loro conflitti.
1: E per chiudere torniamo a provare qualcosa che ti appartiene profondamente, che è la sala Molière.
0: Abbiamo fatto una programmazione molto curiosa. La stagione apre ad ottobre, il 16 ottobre se non sbaglio, con Carta Intimus di e con Bernardo Casertano. Abbiamo 11 spettacoli in cartellone e più altri eventi in omaggio agli spettatori. Due di questi sono due festival di cinema, di cortometraggi. Uno è il Cinemagma e un altro è Immagina Film Festival, che è sulla videodanza. Poi ci sono due date presentazioni di libri, e voglio citare una così random, un unico evento, lo spettacolo di Mauro Di Domenico, che è un musicista molto noto, molto famoso, un chitarrista bravissimo.
1: Perché ha lavorato anche con Morricone, so che Morricone anzi ha scritto delle cose appositamente per lui.
0: E infatti lui racconta i 26 anni di amicizia e di collaborazione con Ennio Morricone.
1: L'ho intervistato e rimasi veramente molto colpita da tutto il suo racconto.
0: Sì, sì, molto bello, molto bello. E quindi poi abbiamo appunto queste rassegne di cinema.
1: Cinemagma,
0: Immagina Film Festival, che è un festival di film di videodanza. Poi ci sono due date, ci sono presentazioni di libri sotto forma di spettacolo, che non organizzo io, è il mio fuori orario, un'associazione Il Mio Fuori Orario che mi ha presentato questo progetto e che ho preso. Poi ci sono c'è un laboratorio teatrale che tem-

0: io personalmente praticamente da sempre, da quando esiste Art Garage, quindi 26 anni, perché era il 99-2000 quando aprì Emma Cianchi e Veronica Grossi aprirono questo centro, e io e Cetti entrammo come, diciamo, collaboratori per quanto riguarda il teatro, che facevamo questo laboratorio. Poi 16 anni fa ho aperto questa sala, diciamo, e siamo un presidio, quando ci dicono che bello, siete un presidio di cultura, sì, ma soprattutto un presidio di resistenza, è proprio una trincea.
1: Perché oggi non è facile comunque mantenere una struttura del genere, no. Renderla viva, portare gente, cioè...
0: No, è veramente, veramente complicato.
1: Quello che state facendo è veramente lodevole.
0: Grazie, ci proviamo, ma io so capatosta, come dicono a Londra.
1: È importante, ma poi secondo me la passione alla fine si trasmette sempre.
0: Sì.
1: Se uno ci crede nelle cose in cui fa, arriva, e arriva questo arriva anche alle persone, alla gente, e ci vogliono persone come voi che credano nei loro progetti, li portino avanti, perché
0: infatti,
1: mai come in questo momento si ha bisogno di cultura. Noi ti ringraziamo per tutto quello che ci hai raccontato, perché comunque la tua vita è bellissima, la tua vita d'attore, le cose che ci hai detto anche su di te personali, ma soprattutto il tuo grande coraggio di perseguire quello in cui credi e portarlo avanti con determinazione. Anche questo, che la Sala Molière che hai creato, è una realtà importante che ci auguriamo che possa crescere sempre di più, e anche altre persone possano prendere esempio da quello che sei e da quello che fai, perché al di là di un grande attore sei anche una bella persona, e questo è un valore aggiunto che oggigiorno ne parlavamo, adesso non perché vogliamo fare appunto gli etici, però veramente è fondamentale, e la risata nasce soprattutto dai tempi comici, ma soprattutto dalla conoscenza, e conoscere, guardare, studiare e osservare,
0: incuriosirsi
1: è molto importante. Quindi grazie.
0: Ci lavoriamo, ci stiamo lavorando.
1: Grazie di essere stato qui con noi. Allora, ricordiamo anche a chi ci sta ascoltando che potrete vedere Nando Paone dal 29 al 7 novembre al Teatro San Ferdinando con uscita di emergenza, e poi ancora cinema con Harmony, con Valerio Mastrandrea di Dario Albertini, e Bentornati al Sud, che nessuno di noi sicuramente perderà. Grazie ancora di essere stato qui con noi.
0: Grazie a te e grazie dell'attenzione a tutti.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sti bracci. Non te vasa che sta faccia, non ti stregno forte un braccio a me. Ma c'è tanno ma sti suono,

prima e l'ultima sarai per me. Scrive sempre, sta contento.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Esci, sol, scagliente imperatore, scagnellami d'argenta che vale 400, 150, tutta la notte canta, canta viola, lo master de scola. Master, master, manna cenna priesta, cascenna masta tiesta, con la lanza, con la spada, con la uccella accompagnata, sono zona zampugnella che attaccata la vunnella de scarlata, se non sono trompa la cava, non chiora, non chiora, caiaggia ira amore, a muovere lo grana da master Giuliano, master Giuliano, manna manna lanza, caiaggia ira in Francia, da Francia a Lombardia, addosta a Madama Lucia, non chiora, non chiora.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Frate, ma ci facciamo una chiamata, si può? Più tardi, rimane, anche sì. Dire un po' così.
1: Dici qualche altra cosa, Roberto.
2: E cose niente, io non vago per strada mia.
3: E poi, sarà come morire, però...
1: Ma boh,
2: smile on your face, what a wonderful place. La situazione che più mi va, class on the feet and your cups on caffeine. Ma una sola sigaretta ci smezza.
1: Aspetta, io dico sempre spezza, rompi. Non sono una buona fan.
4: Bajar un poco.
1: No.
4: Vedi che perché nuestros caseros están abajo. Bajar un poco la
1: voce. Ora faccio dormire a Federico sotto una stazione. Basta, lo lascio lì.
5: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

frangono sulle rive della spiaggia. Anisce una sal, ricorda di essere stato figlio del Santo Sud. Ricorda di essere stato figlio del Santo Sud. Gli uomini con l'anima sempre in tempesta ed un coltello nella tasca cercano una cima a cui potersi legare.

Come, some faith, be some, swing, wing, wing, wing. Come, some faith.

Mannaggia la miseria che c'ha fa, con sto caratteraccio che buffa, ed c'ha aperto cuore mio, tu mi hai sbattuto la porta in faccia. Amorate te, mo sai che faccio, non ti dico più così d'arraccia.

c'ha la misèria que ja fa. Us tocarà teratge que m'ho fa. I d'aig aberto cor mia, tu m'heix batuda a porta en faig. Mo sai che faccio, non do dic chiù così d'arraccia. E me ne vaga, e po' pesce freccio, vaga cunata, ma na puncia faccia amore. Ma sai com'è? Pensando a te.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

A wonderful nation. Blessed you.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

le mani, come a me piace si faccia. Io non so se le hanno scritto canzoni facendole credere questo, che l'amore non basta.

pensa a quante macchine in giro, di corsa a cosa si muove dentro, a quel che mi sta succedendo, mi cerco e appena mi trovo

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Voice of Gaming.
1: K.
0: Shay.
1: Shay.
0: K. O'Shay.
1: Dall'Overcraft, Overingabov, il messaggio comandano. Alla cava del matto, neanche un piatto non passano. Né soldato, né barabba, né chierico, né pargolo. Protetto, tengo i ragni, fanno tele in ogni angolo.
0: Check.
1: Tele non tesso le rantolo,
2: Wordsmith
1: erratico. Unito il consiglio davanti al tabernacolo, bisbiglio all'orecchio del credente, l'incombente miracolo. Mi guarda con gli occhi gonfi di chi lo vuole. Il suo desiderio è senza nome, un giorno su un tu come, il silenzio sarà in ogni dove.

0: universale.
1: Universal.
0: L'intesa universale lo rende inefficace a dividere e comandare.
1: Check.
0: A dividere e comandare. A dividere e comandare.
1: Aqua flow. Era oro. Aqua flow. Era oro. Aqua flow. Era oro. Ro.
2: Tell you how that sound. Tell you. Does that work? Can we work with that?
1: Viva Napoli. Viva Napoli. Nice.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Napoli Live. Oggi vi portiamo dentro una storia che comincia a Napoli, nel quartiere di Bagnoli, e che da quasi 50 anni attraversa il teatro, il cinema e la televisione. Il protagonista è Nando Paone, che nel 1974, ancora giovanissimo, comincia a lavorare nelle compagnie teatrali napoletane, tra cui l'Ente Teatro Cronaca di Mico Galdieri. Poi arriva a Roma e il cinema, con incontri importanti come Dino Risi, Mario Monicelli, Steno, fino a Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni e Bud Spencer. Ma il teatro rimane il cuore del suo percorso. Incontra Edoardo De Filippo, lavora con Luca De Filippo e nel 1992, insieme a Vincenzo Salemme, fonda la compagnia Chiedi Scena. Da questo sodalizio nascono commedie amatissime come Premiata Pasticceria Bella Vista, Lo strano caso di Felice C e Fuori nevica. Nel 2015 riceve le maschere del teatro italiano come miglior attore non protagonista per il ruolo di Sganarello nel Don Giovanni di Molière con Alessandro Preziosi. Al cinema lo ricordiamo in Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Reality di Matteo Garrone e Il ladro di Cardellini, per il quale viene premiato al Monte Carlo Comedy Film Festival. Una carriera quindi versatile, costruita sul teatro e capace di attraversare linguaggi diversi con ironia, sensibilità e autenticità. Il viaggio di Nando Paone continua dal 29 ottobre al 7 novembre, infatti sarà al Teatro San Ferdinando di Napoli con Uscita di emergenza di Mario Santanelli, insieme a Vincenzo Ferrera con la regia di Alfio Scuderi. Al cinema lo vedremo in ottobre in Harmony con Valerio Mastandrea, il 25 dicembre in Bentornati al Sud e prosegue inoltre il suo impegno alla Sala Molière con una programmazione ispirata a Giorgio Gaber tra spettacoli, musica, cinema e letteratura. Insomma, una carriera ricchissima e oggi abbiamo il piacere di ripercorrerla proprio insieme a lui.

0: Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi in studio un grandissimo attore che molti conosceranno per la sua capacità di fare ridere, ma dietro una risata ci sono tantissime altre cose, perché è un artista da conoscere, è a tutto tondo ed ha una storia che affonda le radici nel teatro classico italiano, nella storia e nella cultura del nostro territorio, con la compagnia di Luca De Filippo. Ma adesso lo andremo a scoprire piano piano, perché è una personalità davvero molto sfaccettata. Stiamo parlando di
1: Nando. Il nome lo diremo alla fine, così lasciamo la sapere. No, vabbè, diciamolo subito.
0: Nando Pavone, ciao Nando, ciao. Grazie di essere qui con noi.
1: Ciao a tutti, anzi grazie a voi tutti dell'invito.
0: Allora, stavamo parlando prima della risata, però forse far ridere è una delle cose più difficili.
1: Sì, in effetti non è un luogo comune. Si è sempre detto, ma è più difficile far ridere che far piangere. Effettivamente è vero, perché fa parte comunque di questo panorama i famosi tempi comici, i famosi tempi teatrali, che a detta non mia, ma di tutti, sono quella prerogativa che l'attore ha innata. È l'unica cosa, credo, che non si possa insegnare. Il tempo teatrale, il tempo comico, e quindi non è affatto un luogo comune. Ma detto questo, a me spaventa un po' la parola comico.
0: No, ma infatti abbiamo anticipato è solo quello che molti conoscono, però certo. Appunto andremo a scoprire e stiamo scoprendo, vogliamo sapere tutta la tua storia. Anzi, tu hai iniziato proprio con i grandissimi del nostro cinema, da Dino Risi con Caro Papà, a Mario Monicelli con Camera d'Albergo, a Il Turno di Pirandello con la regia di Tonino Cervi, e poi ancora Steno, insomma veramente con i grandissimi del nostro cinema. Ma come è nata in te proprio questa passione per il cinema, per il teatro, per questa maschera d'attore?
1: Ma guarda, io veramente fin da bambino, proprio piccolo, i miei parenti mi dicevano che quando io avevo tipo 2 o 3 anni e mi chiedevano, ma tu cosa vuoi fare da grande? Io rispondevo il comito con la T, me lo riferiscono perché non posso ricordarlo. Ma quindi sono sempre stato il giullare della famiglia, quello che faceva ridere, che raccontava le barzellette. Ad esempio io imitavo l'imitatore, perché ai miei tempi era famosissimo Alighiero Noschese, il più grande imitatore di tutti i tempi, senza nulla togliere all'enorme Maurizio Crozza, che è un genio assoluto. E quindi io bambino vedevo le imitazioni e imitavo quell'imitazione, una cosa un po' curiosa. E poi in adolescenza ho cominciato a maturare il desiderio di intraprendere la carriera, e poi riuscendo ad entrare nella prima compagnia professionale con Mico Galdieri, che è un personaggio che napoletani conoscono benissimo, perché è stato uno dei grandi impresari.
0: C'era questo l'ente teatro cronaca,
1: e esiste ancora Ente Teatro Cronaca, perché è un'etichetta che poi è stata acquisita da altri come società di produzione. E lì Mico Galdieri, che è stato il fondatore di questa Ente Teatro Cronaca, era, oltre ad essere un ottimo attore, però si metteva sempre un po' di sparte, però lui era impresario, distributore, bravissimo regista, e avevo intorno ai 18-19 anni, sono entrato in questo gruppo, in questa compagnia proprio da scritturato.
0: Dove iniziasti a interpretare delle commedie sia in dialetto che in italiano, tra le quali ricordiamo La buffa storia di Capitan Fracassa con Ida Di Benedetto e Antonio Casagrande.
1: Sì, insomma poi è nato tutto e ho proseguito fino ad oggi, che ne ho 22, sto per farne 23.
0: E poi, ma gli attori sono sempre giovani, perché conservano questo spirito, un po' uno spirito da Peter Pan, e poi secondo me l'entrare e uscire dai personaggi rinnova sempre, come un rinnovarsi proprio interiore che si manifesta anche al di fuori, perché dà quell'energia vitale che la carica.
1: Sì, è vero, questo è fondamentale. Anzi, hai citato Peter Pan, del quale io vado fiero, io sono proprio un sindrome di Peter Pan grave.
0: Sì. Anche se poi tu sei uno poi che realizza che le cose le fa concretamente, si mette sempre in gioco.
1: Sì, intendo Peter Pan nell'accezione dell'eterno ragazzo e dell'eterno sognatore, dall'eterna voglia di giocare e di mettermi in gioco. Poi per tutto il resto sì, è chiaro che...
0: Poi io so che tu sei un artista a tutto tondo, non solo sul palco o davanti a una camera da presa, ma anche nella vita so che dipingi, scolpisci, cioè che hai anche una manualità molto sviluppata.
1: Sì, sì, questo è un po', diciamo che è un po' il dietro le quinte del mio essere, diciamo, ma non lo sa quasi nessuno, perché poi non faccio e non farò, credo mai, mostre, le mie cose non le faccio vedere, stanno a casa mia, dico sempre per gioco, un domani quando dovrò morire la mia casa sarà una casa museo, perché c'è praticamente tutto quello che ho fatto in tanti anni, ho studiato, ho fatto l'istituto d'arte, insomma, quindi ho una piccola formazione, ma anche questa è una cosa che ho da bambino, ho sempre disegnato, dipinto, inguacchiato, ho sempre inguacchiato.

0: Dicevamo proprio all'inizio, con grandi artisti ma anche grandi colleghi di set come Vittorio Gassman, come Mastroianni e anche Bud Spencer, non dimentichiamoci appunto in Lo chiamavano Bulldozer o Bomber, anche queste esperienze sono...
1: Sì, guarda, mi ritengo davvero molto molto molto fortunato, veramente, perché con Bud Spencer ovviamente tutti quelli della mia generazione erano per noi Bud Spencer e Terence Hill erano i miti, era proprio, cioè proprio li emulavamo, imitavamo le loro scene. E quando appunto 22enne venni scritturato in Lo chiamavano Bulldozer, ho conosciuto questo omone, il gigante buono, e a quelli che mi chiedono che rapporto avessi con lui, e evidentemente ero soggiogato dalla mia timidezza, dall'avere dinanzi un mito e anche dalla grande differenza d'età. Io potevo tranquillamente essere suo figlio, lui aveva un figlio, ha tuttora un figlio, cioè vari figli, ma quello che io ho conosciuto, Giuseppe, che era sul set con noi, era già un paio d'anni più di me, e quindi figurati, io non ci ho avuto nessun rapporto. L'unica cosa che ricordo con grande gioia è che, come tutti sanno, Bud ha sempre avuto una grande appartenenza con il napoletano. Alla domanda, ma tu sei italiano? Lui diceva, no, io sono napoletano, rispondeva prima
0: bellissimo
1: di tutto. E quindi questa cosa bella, io essendo l'unico, per quanto giovane, ma l'unico napoletano del cast, ero l'unico a cui mi rivolgesse un saluto più simpatico degli altri.
0: Sentiva questo senso di appartenenza,
1: sì,
0: proprio partenopeo.
1: Insomma, se noi gruppo di giovanetti eravamo sui divani della hall dell'albergo, che eravamo tutti nello stesso albergo, avendo girato entrambi i film a Tirrenia, in Toscana, quindi ci si ritirava tutti nello stesso albergo, e quando lui passava con i suoi amici, con... così, lui voltava lo sguardo verso questo divanetto dove eravamo raccolti e mi lanciava un "Ue, voglio", con la sua voce roca, no?
0: Bellissimo.
1: E poi hai nominato Gassman, che è tuttora il mio mito irraggiungibile, io lo definisco il mio mito irraggiungibile. Ho avuto un grande amore proprio per l'artista, per l'uomo, e ti dico sinceramente non so perché, nel senso che io ho girato con lui tre film, in uno dei quali, quello con Mario Monicelli, Camera d'albergo, avevo un ruolo molto presente, molto significativo, e molte scene insieme, e quindi ho avuto modo anche di intuire l'uomo che c'era dietro quel grande attore, e quindi il fascino si è decuplicato. Era una persona, io dico sempre che è il mio mito irraggiungibile, perché
0: era molto carismatico proprio,
1: ma proprio roba da fermare gli orologi, almeno per me. E poi aveva una enorme ironia, e la cosa che mi affascina dal punto di vista artistico è che è l'uomo, l'artista, l'attore che è riuscito a fare bene il bello, il brutto, il buono, il cattivo, il drammatico, il comico, tutto, un attore in teatro, un enorme affabulatore, uno dei suoi famosi spettacoli Affabulazione, ma anche l'Amleto, insomma questo suo modo così, e poi magari invece nella commedia essere leggero, essere così etereo, evanescente, insomma.
0: Beh, insomma, un po' anche come te, tu sei molto versatile.
1: Ma io perciò dico...
0: hai anche tra le grandi qualità una grande modestia, però veramente tu sei un artista estremamente versatile.
1: Questo, ringrazio.
0: Secondo me, è la cifra proprio del grande artista e dell'attore, perché c'è chi interpreta sempre più o meno lo stesso ruolo, semmai benissimo, però è sempre se stesso. Invece il grande artista, il grande attore è quello che sa calarsi in ruoli completamente diversi e sentirsi a proprio agio in panni.
1: Esatto, io ci provo, non so se sempre ci riesco, ma ci provo, perché io appartengo a quella scuola di pensiero che pensa che l'attore è quell'uomo che vuole stare fuori da se stesso. Quindi se io poi in scena, che sia sul set o che sia su un palcoscenico, portassi me stesso, Ma quando esco fuori da me? Invece, ma non per odio, per profondo amore. Io sono molto narcisista.
0: Sì, non si direbbe.
1: Sì.
0: Tutti gli attori hanno un po' di narcisismo.
1: Però penso,
0: forse più che narcisista...
1: Mi voglio tanto bene.
0: Ecco. Uno si vuole bene, perché narcisista ormai noi lo vediamo sempre in quell'accezione negativa.
1: Esatto.
0: Non direi che in questo
1: momento. No, non volevo essere... Però... Sì, però insomma essere... siccome mi voglio tanto bene, dico, ma che gusto c'è ad essere me stesso anche quando lavoro? Quindi mi diverto a scegliere sempre ruoli che siano il più possibile lontani da quello che sono io nella vita.
0: E abbiamo detto, appunto, tu hai fatto tanti ruoli, molti ti conoscono proprio per i ruoli comici a fianco a Salemme e della compagnia che è di scena, però hai fatto anche tantissimi ruoli invece drammatici o comunque commedie
1: seri.
0: E anche tu in realtà queste due sfaccettature, no? Sai essere estremamente lieve però anche molto profondo. Hanno scritto persino un libro su di te.
1: No, quello non è un libro che hanno scritto su di me, ma è un libro intervista, nel senso che Ignazio Senatore mi ha intervistato a lungo per varie ore, per vari giorni, poi ha sbobinato tutto e da questo è venuto fuori questo libro intervista nel quale lui poi, che è uno psichiatra, è riuscito ad entrare in qualche modo in un livello un po' più profondo e farmi dire cose che altrimenti non avrei detto. Poi mi sono accorto che sono addirittura pubblicate. Si chiama Io Nando Paone, edito da Martin Eden.
0: Esatto. E parlando con lui hai scoperto qualcosa di te che ancora non sapevi? Cioè, hai detto che appunto lui è uno psichiatra, quindi è entrato proprio all'interno, nei meandri del tuo animo.
1: Sì, no, nel senso che io continuo tutti i giorni della mia vita a scoprire qualcosa di me. Quello che lui è riuscito a fare è riuscire a farmi parlare di me, perché sono uno che si racconta poco, mi sono sempre raccontato molto poco e quindi quelle sue domande fatte in quel determinato modo mi hanno stimolato a raccontarmi senza veli, insomma. Quindi in questo libro io racconto il Nando che c'è dietro l'attore nella maggior parte dei lavori più rappresentativi della mia storia, insomma, del mio percorso.
2: È un canto malinconico, è un canto malinconico, va a incuriosire gli animi.

0: La cosa che mi sono sempre chiesta, per riuscire a trasmettere emozioni al pubblico, l'attore deve essere bravo a recitare o deve sentire in prima persona quello che sta vivendo?
1: Secondo me deve sentire in prima persona quello che sta vivendo, e per riuscirci deve essere una delle persone più empatiche al mondo, forse più di uno psichiatra, di uno psicanalista, di un medico, che dovrebbero tutti essere veramente molto più empatici, dovremmo esserlo, però evidentemente non è una caratteristica naturale dell'essere umano, quindi c'è chi ce l'ha, chi non ce l'ha, come i famosi tempi comici o teatrali di poc'anzi, no? Secondo me il nucleo dell'attore è questo.
0: Ma poi c'è un personaggio che a me faceva veramente troppo ridere e era simpatico, era entrato proprio nelle case degli italiani, era Don Fifì.
1: Ah, che
0: perché è un personaggio televisivo,
1: produzione Rai, sì. Produzione Rai,
0: sì.
1: Perché era una produzione di Jocelyn,
0: esatto.
1: Del grande simpatico Jocelyn, che saluto, e
0: che era per tandem,
1: esatto, era per tandem del grande Fabrizio Frizzi, e noi, Jocelyn ed io a suo seguito, giravamo un cosiddetto contributo esterno, che era un gioco praticamente dove la persona che veniva fermata per strada vinceva
0: era un concorso a premi
1: o un televisore a colori o un videoregistratore.
0: Là
1: è stato un periodo bellissimo, mi sono divertito come poche volte.
0: Parlando dei tempi comici, viene naturale parlare anche di Salemme,
1: sì.
0: Con cui avete fondato questa compagnia Chi è di Scena.
1: Sì.
0: E Fuori Nevica, il tuo personaggio è veramente indimenticabile, secondo me magistrale. Poi parleremo, hai vinto Le Maschere del Teatro con il Don Giovanni, però secondo me meritavi di vincerlo anche in questa occasione.
1: Ma guarda
0: veramente...
1: che hai ragione, ma curiosamente il teatro comico, il teatro commedia, non viene preso proprio in considerazione per i premi così prestigiosi, così importanti come Le Maschere. Se vedi i lavori scelti, non c'è commedia. Non c'è.
0: Infatti, non so perché è considerato come se fosse di secondo livello.
1: Di secondo livello,
0: invece no.
1: No, ma poi Fuori Nevica in particolare è tutt'altro che secondo livello, perché come tutti sanno e ricorderanno, è un testo comicissimo dove,
0: infatti,
1: i quattro attori che lo interpretano producono un tappeto di risate continuo senza interruzioni, però sotto, nella bella scrittura di Vincenzo, c'è una storia seria, drammatica, importante, no? E che ha anche un finale drammatico, quindi c'è un po' tutto. Però è ovvio che viene considerato un testo comico, perché appunto se ridi a crepapelle per un'ora e mezza, quasi due ore, però alla fine hai una botta, e molte persone, finito lo spettacolo, uscivano commosse, quasi piangendo. Poi c'era una cosa bellissima quando lo facevamo a teatro, che all'uscita del teatro il pubblico trovava la neve.
0: Perché veramente? Vincenzo, questo non lo sapevo.
1: Sì, Vincenzo aveva avuto quest'idea di mettere fuori al teatro la macchina della neve artificiale, per cui quando le persone defluivano dal teatro e uscivano in strada, nevicava.
0: Era bellissimo. Questo è il Teatro Eliseo.
1: Al Teatro Eliseo, ma noi abbiamo girato l'Italia in maniera capillare, e tutte le volte che è stato possibile, ma il 95% delle volte, tutte le volte che è stato possibile, c'era la macchina della neve fuori, bellissimo, bellissimo.
0: Che
1: grande idea.
0: Invece hai vinto anche tantissimi premi, tra cui dicevamo prima anche Le Maschere del Teatro, con il Don Giovanni, con Alessandro
1: Preziosi, sì. Davvero, guarda, davvero credo uno dei spettacoli più belli che abbia mai fatto, ma non perché ho vinto il premio.
0: Confesso, l'ho visto anch'io al Teatro Diana e mi è piaciuto tantissimo. Stupendo.
1: Era anche proprio pensato da Alessandro come anche nell'allestimento, a parte che lui è, oltre ad essere un mio amico, e io trovo,
0: infatti, si vedeva un grande affiatamento,
1: sì,
0: tra di voi.
1: Sì, un attore geniale. Ultimamente, l'anno scorso, abbiamo terminato di girare le recite di un spin-off di Re Lear, aspettando Re Lear, sempre diciamo insieme in scena ad altri, insieme ad altri colleghi. Quello era uno spettacolo particolare. Guarda, non a caso il mio piccolo teatro di Pozzuoli si chiama Teatro Sala Molière. Sala perché sono 70 posti, se fossero 1000 sarebbe il Teatro Molière, ma anche proprio per rispetto al grande drammaturgo francese Sala Molière, perché è piccolino, insomma.
0: Quindi, che bello, che poi è costruito proprio tu, e poi infatti ne parliamo, c'è anche una bella stagione, sì, teatrale.
1: Sì, sì, poi dopo ne parleremo. E quindi il testo proprio importante, anche perché è uno di quei classici che in quanto tali è trasversale nei secoli. Tutt'oggi le cose che hanno scritto i Molière, gli Shakespeare, i Chekhov, sono tuttora, fanno parte tuttora dell'animo umano che non è mai cambiato, e quindi ancora oggi tu trovi gli atti, le azioni e le parole di quei testi nella società moderna, ahimè.
0: È vero. E invece confrontandoti con La Panne, dove poi hai avuto anche un'altra nomination.
1: Sì, lei ha avuto la nomination, ma non ho vinto.
0: Vabbè, non si può sempre vincere, però tu dici no, si deve sempre.
1: No, non si deve sempre vincere. No,
0: però insomma è bello comunque il riconoscimento, che comunque essere di
1: nuovo. Ma senza dubbio, avere di nuovo la nomination, come ad esempio la nomination ai Nastri d'Argento, per un film, per Il ladro di cardellini di Carlo Luglio.
0: Esatto.
1: E anche quello non vinto, ma insomma grande orgoglio ad esserci almeno entrato.
0: Il Grand Prix
1: della giuria.
0: La giuria per il film di Garrone, Reality.
1: Esatto. Sì, La Panne è, diciamo, per parlare di uno dei spettacoli più recenti che sarà di nuovo in programmazione nei teatri nel 2027, perché stanno lavorando alla distribuzione di questo spettacolo. È un testo interessantissimo, ma soprattutto diretto da Alessandro Maggi, che è un regista di un lungimirante e di un'apertura mentale straordinaria. E quindi questa messa in scena è interessante, perché è anche addirittura leggera, per volere stesso di Dürrenmatt, quindi viene trattato un tema che si sciorina con una certa leggerezza, perché sono questi quattro vecchiarelli che quasi per gioco processano un giovane di passaggio. Questi giovani rampanti che si credono, io sono qua, sono un uomo di successo, perché così lo processano, perché sono appunto, io sono un pubblico ministero, c'è il giudice, c'è l'avvocato difensore, c'è il boia, e sono vecchiarelli e stanno lì che per divertimento processano, anche hanno fatto il processo a Gesù, hanno fatto il processo ai personaggi importanti della storia. Gli capita ogni tanto qualcuno di realistico, e quindi lo mettono sotto, lo processano, diventa divertente, e pian piano tutto questo si trasforma in una cosa serissima, perché loro sono fermamente convinti di quello che fanno nel gioco, come
0: sono
1: anche
0: un po' spietati anche,
1: ma sì, perché il gioco è gioco. Anche noi quando eravamo bambini e giocavamo, che ne so, con le bambole, dico perché anche io giocavo sia con le pistole degli indiani che con le bambole, e io ero veramente convinto di essere il papà di quella bambola, non è che non c'era il distacco, e quindi il bambino,
0: infatti uno si deve calare nel ruolo,
1: e quindi il gioco arriva fino alla fine, non svegliamo il filame.
0: No, è bello, ma è anche bello questo ribaltare, perché di solito è la gioventù che critica gli anziani, invece gli anziani che ritornano anche nel loro ruolo di saggi, ma anche di critici, perché a volte poi con gli anni che passano uno diventa un po' più critico.
1: Sì.
0: E quindi la capacità di mettere un po' anche a disagio la gioventù, o comunque di farla riflettere su varie cose, è anche molto importante.
1: Certo.
0: Ma di tutti questi personaggi che hai interpretato, qual è quello che hai sentito più tuo?
1: No, è una domanda strana alla quale non so rispondere, perché veramente tutti li ho sentiti miei, tutti mi sono rimasti un po' appiccicati addosso. Io posso dirti quelli con i quali mi sono divertito di più.
0: Sì.
1: Uno l'hai detto, è Fuori Medica, sicuramente. Un altro è un personaggio di una commedia scritta e diretta dalla mia precedente moglie, Cetti Sommella, che non c'è più, che è il titolo è I Dolori del Corpo, dove mi sono divertito come poche volte. E il personaggio del film di con Bud Spencer, lo chiamavano Bulldozer, anche quello, perché lì faccio un attimo, diciamo, mi fermo un attimo su questo perché è significativo, in quanto Michele Lupo, il regista di questi due film, nel primo, che lo chiamavano Bulldozer, non so, mi aveva preso in simpatia, mi aveva intuito, non so, ma io ero un ragazzino, lui era una persona adulta, cioè avrà avuto più di 50 anni, io ne avevo 22, e mi diceva: Anna, che te inventi? Anna, che se inventiamo? E io giocavo. Allora c'è una scena iconica che ha decine di migliaia di visualizzazioni su YouTube, che è quella in cui mordo la bottiglia e bevo dal panino. Quella, insieme ad altre, l'ho inventata io sul momento. Posso fare così? Ah sì, bella, famo, no? E quindi anche lì mi sono divertito, anche perché era uno dei primi film dove avevo un ruolo importante, quindi di conseguenza avevo anche una paga significativa.
0: Ci vuole anche quella, anche la pancia vuole la sua parte, io, non basta soltanto l'arte.
1: Povero in canna come i giovani artisti, e quindi anche lì, insomma, guadagnare una cifra che era minima rispetto a tante altre, ma per me era una cifra che io non avevo mai visto. Se sentivo il signor Bonaventura, un milione, senti, oddio mio, sono ricchissimo, facendo il mestiere che mi piaceva fare, con un ruolo che mi divertiva tanto,
0: è la massima soddisfazione proprio, quindi, della vita.
1: Quindi riesco a raccontare più quelli che mi hanno fatto più divertire, che non, anche lo Sganarello è uno di questi, lo Sganarello
0: di Don Giovanni,
1: anche quello mi sono divertito da matti a farlo, con gran paura, con una grande responsabilità, perché quando Molière ha scritto il Don Giovanni, non faceva Don Giovanni, faceva Sganarello, e quindi hai una responsabilità maggiore, no?
0: Infatti è un ruolo importantissimo.
1: È un ruolo molto importante, anche molto.

0: Abbiamo iniziato parlando proprio del cinema e so che adesso è in prossima uscita Harmony con Valerio Mastandrea di Dario Albertini.
1: Sì.
0: Ci vuoi anticipare qualcosa del personaggio che interpreterai?
1: Allora guarda, è un personaggio che mi è piaciuto molto perché, come dico spesso, come ho detto anche in altre occasioni, non guardo necessariamente la durata, la lunghezza del ruolo, l'importanza del ruolo, ma soprattutto se il personaggio dice qualcosa, fa qualcosa, mi piace usare il termine motore della storia. In questo caso, in questo senso, Valerio Mastandrea, che è evidentemente il protagonista, è uno di quei personaggi un po' marginali della società, sembra uno di quegli ex fricchettoni, rocchettaro, ormai perso, insomma, no? E lavora in questa impresa di trasporti, della quale impresa sono il proprietario, insomma il suo datore di lavoro, che chiude perché non ce la fa più. A lui lo metto a posto facendogli prendere una pensioncina e poi lui vive una storia parallela perché viene invitato dalla sorella, che non vede da anni, la sente, e viene invitato dalla sorella a tenergli la figlia. E dice: dai, il compleanno della tua nipotina, non la vedi mai, vieni qui. Lui va lì e l'indomani mattina si sveglia, la sorella non c'è più, è di nuovo andata via e gli ha lasciato sta bambina. Per cui lui ha questo cambiamento che, attaccandosi al quasi alla paternità, quindi a vivere questo rapporto con questa bambina, e finché risorge il mio personaggio e gli chiede di fare l'ultimo trasporto per poi chiudere l'azienda. Dai, posso chiederlo soltanto a te perché sei l'unico amico, tutti i tuoi colleghi mi hanno fatto l'avvertenza sindacale perché ho dovuto chiudere, tu invece sei stato carino, conoscevo tuo padre. E lui acconsente e strada facendo si rende conto che è un trasporto non lecito. Non sappiamo cosa stia trasportando, se droga, armi, non lo sappiamo, però non è lecito. E quindi c'è questo incontro scontro tra i due, dove io, che in fondo sono un buon uomo, un bonaccione, mentre lui si è veramente quasi santificato, se vogliamo dire, grazie a questa bambina, e c'è questo gioco di sguardi. Da una parte la delusione del personaggio di Valerio ad aver accondisceso a questa cosa per questa persona, e dall'altra parte c'è la mia espressione di mi dispiace, non ho potuto fare altrimenti, ho la malavita alle spalle, insomma,
0: e a volte quasi la vita che ti costringe,
1: alla cattiveria. E quindi è un personaggio, il mio, un po' tra il buono e il cattivo complesso. Mi è piaciuto tanto. Poi Dario Albertini, che lo ha diretto ma lo ha anche scritto, è veramente una persona molto valida, molto molto valida.
0: Ti sei trovato bene quando si crea un buon affiatamento, una buona sinergia, è fondamentale. Ma poi ti avevamo già visto nel 2010 come l'impiegato delle poste, costabile piccolo nel film di Luca Miniero, ma so che ci tornerai nel nuovo Benvenuti al Sud.
1: Bentornati.
0: Sì. Nel nuovo Bentornati al Sud.
1: Quello
0: era Benvenuti e adesso è Bentornati.
1: Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Bentornati. Il terzo della saga. Ma guarda, è stato bello, se non altro, il rientro e il rincontrare dopo 16 anni, perché poi nei 16 anni con Claudio Bisio non ci eravamo mai più visti, con Alessandro Siani sì, ma oh ciao Ale, baci, abbracci e via, ma non sul set.
0: Sarà più divertente o più nostalgico?
1: No, penso che sia non più divertente, ma divertente. La nostalgia l'abbiamo provata noi. Noi uomini dietro agli attori
0: a rivivere questo momento, sì, e a rincontrarvi, sì. Tornando invece al teatro, io so che proprio dal 29 ottobre al 7 novembre sarai al Teatro San Ferdinando con Uscita di Emergenza di Manlio Santanelli, regia di Alfio Scuderi
1: con Vincenzo Ferrera.
0: Esatto,
1: è un spettacolo a due personaggi, è un classico napoletano, credo che abbia proprio che sia stato scritto da Santanelli, penso, non vorrei sbagliare, ma una cinquantina d'anni fa, perché io ricordo giovanissimo, appena diciamo avevo appena cominciato il mio percorso artistico e l'ho visto interpretato da Nello Mascia e da Bruno Cirino, il grande Bruno Cirino, Sergio Fantoni. E quindi avrà perlomeno 45 anni, ce li avrà sicuro.
0: Però comunque tutte le opere di Santanelli hanno una grande attualità.
1: Grande attualità, sì. E quindi
0: e non proprio perdono proprio quello smalto anche di.
1: Poi figurati, io sono nato, io sono flegreo, perché sono nato a Bagnoli, attualmente da circa 20 anni vivo a Pozzuoli, dove viviamo il bradisismo, le scosse di terremoto, e Uscita d'Emergenza ha proprio come ambientazione, come focus, questi due personaggi che vivono insieme in promiscuità e in incomunicabilità totale, ma come attraverso l'incomunicabilità si può essere quasi fratelli, vivono in questo appartamento di questa città fantasma, abbandonata da tutti perché appunto terremotata, e loro si sono impossessati di questo luogo dove vivono e dove insomma poi raccontano le loro storie e i loro conflitti.
0: E per chiudere torniamo a provare qualcosa che ti appartiene profondamente, che è la sala Molière.
1: Abbiamo fatto una programmazione molto curiosa. La stagione apre ad ottobre, il 16 ottobre se non sbaglio, con Carta Intimus con Bernardo Casertano. Abbiamo 11 spettacoli in cartellone e più altri altri eventi in omaggio agli spettatori. Due di questi sono due festival di cinema, di cortometraggi. Uno è il Cinemagma e un altro è Immagina Film Festival, che è sulla videodanza. Poi ci sono due date presentazioni di libri, e voglio citare

0: Morricone. So che Morricone anzi ha scritto delle cose appositamente per lui.
1: E infatti lui racconta i 26 anni di amicizia e di collaborazione con Ennio Morricone.
0: No, l'ho intervistato e rimasi veramente molto colpita da tutto il suo racconto.
1: Sì, sì, molto bello, molto bello. E quindi poi abbiamo appunto queste rassegne di cinema.
0: Cinemagma,
1: Immagina Film Festival, che è un festival di video, di film di videodanza. Poi ci sono due date, ci sono presentazioni di libri sotto forma di spettacolo, che non organizzo io, è il mio fuori orario, un'associazione Il Mio Fuori Orario che mi ha presentato questo progetto e che ho preso. Poi ci sono c'è un laboratorio teatrale che tengo io personalmente praticamente da sempre, da quando esiste Art Garage, quindi 26 anni, perché era il 99-2000 quando aprì Emma Cianchi e Veronica Grossi aprirono questo centro, e io e Cetti entrammo come, diciamo, collaboratori per quanto riguarda il teatro, che facevamo questo laboratorio. Poi 16 anni fa ho aperto questa sala, diciamo, e siamo un presidio, quando ci dicono che bello, siete un presidio di cultura, sì, ma soprattutto un presidio di resistenza, è proprio una trincea.
0: Perché oggi non è facile comunque mantenere una struttura del genere, no. Renderla viva, portare gente, cioè...
1: No, è veramente, veramente complicato.
0: Quello che state facendo è veramente lodevole.
1: Grazie, ci proviamo. Ma io so capatosta, come dicono a Londra.
0: È importante, ma poi secondo me la passione alla fine si trasmette sempre.
1: Sì,
0: se uno ci crede nelle cose in cui fa, arriva. E arriva questo arriva anche alle persone, alla gente. E ci vogliono persone come voi che credano nei loro progetti, li portino avanti, perché
1: infatti,
0: mai come in questo momento si ha bisogno di cultura. Noi ti ringraziamo per tutto quello che ci hai raccontato, perché comunque la tua vita è bellissima, la tua vita d'attore, le cose che ci hai detto anche su di te personali, ma soprattutto il tuo grande coraggio di perseguire quello in cui credi e portarlo avanti con determinazione. Anche questo, che è la Sala Molière che hai creato, è una realtà importante che ci auguriamo che possa crescere sempre di più e anche altre persone possano prendere esempio da quello che sei e da quello che fai, perché al di là di un grande attore sei anche una bella persona, e questo è un valore aggiunto che oggigiorno ne parlavamo adesso, non perché vogliamo fare appunto gli etici, però veramente è fondamentale. E la risata nasce soprattutto dai tempi comici, ma soprattutto dalla conoscenza, e conoscere, guardare, studiare e osservare,
1: incuriosirsi
0: è molto importante. Quindi grazie.
1: Ci lavoriamo, ci stiamo lavorando.
0: Grazie di essere stato qui con noi. Allora, ricordiamo anche a chi ci sta ascoltando che potrete vedere Nando Paone dal 29 al 7 novembre al Teatro San Ferdinando con uscita di Emergenza, e poi ancora cinema con Harmony, con Valerio Mastrandrea di Dario Albertini, e Bentornati al Sud, che nessuno di noi sicuramente perderà. Grazie ancora di essere stato qui con noi.
1: Grazie a te e grazie dell'attenzione a tutti.

0: per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

giustificazione non si trova. A roba è una nottata senza stelle.

அந்த காஷ்பராம் செய்தவது. Nanna papassa e quanna papassa.

0: Lo sa che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora!
1: Accattatevo like!

0: ti danno una pera, da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

passata frannasia, insofferenta, vive smaniosa, paloma bova.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

la lieva la innamorata, e piglia della stamazziata, tuffa del tappo d'amma di uno, la reva magica resta cazzuna, schiaffa buoni a parapessa, scoppa l'uno fa cozza curessa, sciavare chiuna e si catannossa, e la macossa pilosa.

pronta, Maria. Sono papà. Ti voglio fare gli auguri, figlia mia. E che passa per guardare in luce come quando mi guardassi la prima volta. Tu stiva raugliata in due scialla andare a regnare una chiesa abbandonata. E io ti portai con me e ti ho detto, nonna mia, sono passata vent'anni, Maria, e oggi tu vai a sposare.

che c'era vento che soffiava in cortile e di fiori a volare, questo già si sapeva. Che Carla non volesse proprio dormire, ma la zia lo faceva. E di domenica che aria festiva, anche se non estiva, Carla già lo sognava, di uscire con un elegante vestito, per alzare la lampo cerca già un marito.

e con un salto ha fatto rapido il volo dalla stanza di sopra sulla paglia infine. Scappando ha perso un orecchino di strass, l'allergia starnutisce e il suo naso patisce. La zia che stava tra la veglia di Rem, cusala che fa bene nella stanza di fianco, ha inteso un grido ed un vetro infranto. Carla non ha mai pianto, Carla non ha mai pianto. Han chiamato il dottore stregone, magone mangione che fa il professore. Attastato, toccato, ascoltato, bollato e persino certificato che la ragazza è certamente illesa, fa la parte offesa perché è innamorata e fa la parte della fata pretesa, ambita e difesa in tutto il vicinato. Lei cerca il segno che diceva la mamma, Carla non farne un dramma che l'amore è sorpresa. Ci vuole anche una discreta pretesa per

e con un salto ha fatto rapido il volo. La finestra era aperta proprio sopra il fienile. Cercava un segno del suo primo amore nell'odore di aprile. Carla salta in cortile.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

servono più e parola, né manca ricer amore, che ovvero parlo co cuore, o senta come l'adora, o senta come l'adora.

0: e se incontri un uomo che non la pensa come te, non sparargli, ma lascia che sia libero, libero.
1: Lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Filippo Daglio alla chitarra, Agostino Oliviero ai plettri, Salvatore Minale alle percussioni.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Eppure c'è da sta un posto, fatta apposta per noi. A tu nessuno ci guarda pensando, ma chi so chi sti qua. A tu non ci stanno domande, a tu non ci stanno risposte. E ogni giorno che comincia solamente l'inizio. Venite gente, appresso a noi.

服了，把西坦布斯马卡什巴达的温妮的卡，温妮的真的阿普列萨努。

que a mi m'agava doncs tu ho sapeva ma già. Ma libertà è come una grinda una vasca che non la può fare tra sì. Tenimmo troppe domande, nessuna era una risposta.

0: Magari.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

di macchina, casule cerchie, forse nemmeno quattro, costano quanti alla mattina. Volessero sempre più sordo, un sordo porta sordo, una botta porta un'altra botta, non botta i sordi.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

faccia, come Fenice che fra poi davvero rinasce. A Paravascio guardo fuori che piove e tempesta, chi muore presto e nelle mani fra polvere resta. Tutti quelli scappati altrove, fammi vedere il colore lì dove non c'è sole.

fountain de di. Case squaglie, posturore, chi su causa fa morire. Che dicite, meglio frisco, però vierne non mi va.

senza calza in pantalone, collassato con macchè. Una gassosa, un'aranciata, te preferisci il settenielle, o tu fai un colpo di alletto, si andè con sola.

Sta giona tutto l'ora una maglietta niente più. E che ottene un cacciapore, tutta maglia gioventù. Quando è vero che tristezza, un buttonato da passare,

Tu bagni andarrarena e l'amore ti invece. Mentre passa una sirena che passa una pandanda. Tu scuro, caro mio, quando è buono, mamma.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

visto come quella gente. Ma non danno mai ragione loro. A casa tua

0: Mi chiama paziente però un momento, ma rindavernati in un cambio giornata. Aspetta chiamata per dita scupata, o posto mi aspetta, papà ma la sa.
1: Va là, va attenta, va a fare l'impiegata.
0: Voglio, perdisce la sua appiccicata.
1: Pulisse papà.
0: Pulisse papà, ci pulisse un abbraccio e non va a
1: te. E che

0: Io voglio un quadro cornice andurato con sei lampadine per sempre appicciate.
1: Taccate fiori e maragliette, una bella corona per dita bluzzetta.
0: Io con marito mi sono trovato veramente che sono fortunato con rimastazione.
1: Non fa sta moina, da porta mo stessa, maronna bre. O quadrino la maronna, lo ricorda la maronna. E grande croccante, mangiatevi da grande croccante.
0: Ah, finalmente siamo arrivati. Mamma bella l'arca, che folle. E che botta botta. E che processione. Però che folle.
1: Hai ragione, rindacchi lo treno se moriva proprio il cavolo. Isteo morena spaziata. Non saccio se era il cavolo o qualcuno non si è lavato.
0: Mamma, per grazie di siamo arrivati.
1: Gli hai visto che bella apparato. Tutti i magazzini aggiustati. Tutti i bancarelli, chi ne drone e chi ne castagne impurnati.
0: Mamma mia, che folle. Giubino, piano piano, non buttate.
1: È successo, che t'ha fatto? T'ha pazzicato?
0: Beh, dove? Ma soltanto buttate, i pomo tre va per se da soli.
1: No, sa che ci stanno quelli che esce una paio giornata, ecco scusa la buttata.
0: Pensa a te, non può saputo.
1: A me? Sì, stai fresca, e mamma fanno a me. Oi, ne, so furbi, so dritto. E Mariola vicino a me non si accostano perché mi hanno già vita allora che non serve, in me bagno viva. Ui, ho portafoglio mi stacca, ui, ho posto su, stacca, stacca. Oh, mamma bella l'arco!
0: Ma che succede? Maronna. Che è sto? Tu hai fatto la faccia e andai.
1: Ho portafoglio, non trovi più il portafoglio, se l'hanno rubato.
0: Ma non qua, ma se posso avere che te ne vinda sto portafoglio?
1: Te ne va a domanda per dire la scupata, ne avvisa i cambiali che non ho pagato. E non te lo santo e do salomir, è che la ranicchia che ti ha già accattato.
0: Allora a me, ma vuole le morte.
1: Con c'è, fornisci, non ti supporta, che hai per struppere.
0: Ma io mi ti sta a prete, mi scassa che cosa mi cacchi a te.
1: Non mi cacca a me. Ma voi a farina da ovo spinato, sì.
0: A te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a
1: tu a tutta razza con me.
2: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.